Celebramus missam pro reconciliatione, cum prefazione et pretio charistica secunda promissis de reconciliatione.

0: Oremus. Deus clementia et reconciliationis, qui precipuus dies salutis hominibus prebes, ad te omnium creatorem et patrem agnoscendum, propitius nos adiuva, ut libenter verbum pacis a te accipientes, omnia in Christo instaurandi tue deserviamus voluntati, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei sia nel cielo che sulla terra, e difatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui. E un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni, fino ad ora abituati agli idoli, mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole come resta, contaminata. Ed ecco, per la tua conoscenza va in rovina il debole, un fratello per il quale Cristo è morto, peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo al mio fratello. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
2: Guidami, Signore, per una via di eternità. Guidami, Signore, per una via di eternità. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Guidami, Signore, per una via di eternità. Sei Tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le Tue opere. Guidami, Signore, per una via di eternità. Scrutami, o Dio,

Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi.

siate concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione.

0: deposuit Dominus potentes de sede et exaltavit humiles.
1: Christum pastorem, adiutorem et consolatorem populi sui, devotis mentibus deprecemur, Deus refugium nostrum ex audinos.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua Santa Chiesa.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa Francesco la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Deus refugium nostrum ex audinos.